0: Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Avete gradito anche stamattina un po' di Boy Genius Satanist. Sono le 7:32 minuti e voi siete su Radio Easy Rock.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui Ligure. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista

0: cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Era il 1999 e questi erano i Blur con Tender qui a Radio Easy Rock. Mancano 20 minuti alle 8, adesso sentiremo il boss. Siete felici? Ditemi di sì, dai. Quando annuncio Bruce Springsteen è sempre una gran gioia per tanti dei nostri Easy Rocker, e lo sentiamo con questo pezzo che è il suo più grande cavallo di battaglia. Ed è anche questo un periodo per il boss un po' particolare, perché spesso lo ha raccontato, l'ha raccontato anche in un'intervista a Rolling Stone, come la registrazione di Born to Run del 75, questo album iconico, sia stata un'esperienza intensa e faticosa per lui, quasi ossessiva, no? Perché c'era questa paura, la paura di fallire, di non essere all'altezza delle proprie ambizioni. Ecco, quindi è stato un momento abbastanza traumatico, perché è sempre così, no? Tu fai il primo disco, la casa discografica, l'etichetta ti produce, se va bene, ti fanno fare anche il secondo, e poi il secondo, se disgraziatamente non dovesse andare benino come il primo, tu sei fuori dal gioco e devi ricominciare magari tutto da capo, magari a fare cose che non ti piace fare, no? Il non musicista, tipo non so, l'operaio oppure altri lavori che per un artista come Bruce Springsteen erano veramente non dovevano esistere, e lui ce l'ha fatta, perché ha prodotto Born to Run, e insomma questa è stata la sua bella storia. Lo risentiamo a tutto volume possibilmente, il boss.

0: Scorso anno sono tornati anche gli Stereophonics, There's Always Gonna Be Something, la loro ultima canzone. Sono le 7:49 minuti, siete con Nino Carollo, Radio Easy Rock, tutto va bene là fuori, spero di sì, c'è pure il sole, e che volete di più, insomma. State con noi, è l'ora di un buon caffè.
1: Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamini Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamini Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Stai cercando un'auto usata?
4: Sì, ma voglio un vero affare!
3: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
4: Rottamazione sull'usato? Wow!
3: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
4: Allora conviene davvero!
3: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
5: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bisonauto.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
9: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
8: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
10: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenotest.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
14: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
15: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
16: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
17: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
16: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
18: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Due minuti alle 8 con gli Spin Doctors, questa era Two Princes. E adesso vi va, prima di sentire le news delle 8, vi va, ditemi di sì, che vi va di sentire When We Stand Together. E torniamo nel 2011 e questi sono i Nickelback.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Easy Rock News.
5: Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
6: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
5: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero sconfitti 3-0, all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: I was made for loving you e questi erano i Kiss su Radio Easy Rock. Adesso parliamo delle nostre band ambassador in tour, come per esempio i Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute. 30 maggio suoneranno a Padova al Barabba, poi ricordiamo il 30 maggio sabato c'è anche Radio Easy Rock Live all'Oasi Club Piscine di Pianiga Venezia. Ci sarà il DJ set, ci sarà la diretta radio e ci saranno anche i Supernova, altra band ambassador, Oasis Tribute. Poi 29 maggio i Breakout Foo Fighters Tribute all'Anima di Rosà, provincia di Vicenza. E poi attenzione, dulcis in fundo, The White Tape Pearl Jam Tribute. Il 22 maggio hanno un evento particolare e io qui, sorpresa delle sorprese, ho proprio il frontman. Ciao Nico!
1: Buongiorno Nino, buongiorno, ben trovato.
0: Ben trovato a te con questa voce abbastanza cavernicola e ci piace tantissimo perché è un Eddie Vedder appena svegliato, giusto?
1: Certo, in realtà sto ancora dormendo, tu stai parlando col pilota automatico.
0: Allora, velocemente, dai, dobbiamo parlare di questo evento perché è particolare, un evento segreto di cui non si possono avere informazioni se non raggiungendo il vostro account Instagram, possibilmente in direct message, giusto?
1: Esattamente, esattamente. Ieri si era parlato con l'organizzazione, l'evento è già sold out, è un evento dove noi saremo in unplugged e dove ci sarà la musica e dove ci sarà il vino, una degustazione di vini alla fine molto particolare, molto spettacolare.
0: Beh, immagino che tutti andranno, poi finito la serata, andranno a casa felici e contenti, presumo, no?
1: Esattamente, però appunto avevamo in mente di tenere un paio di biglietti per gli Easy Rockers, per cui volevo lanciare questo messaggio e dire chi scrive immediatamente un messaggio per partecipare, lo invitiamo gratuitamente per la serata.
0: Ma che bella sorpresa! Allora amiche, amici, non dovete far altro che diventare non solo follower del nostro account Radio Easy Rock, soprattutto dei The White Tape. Se amate i Pearl Jam, sappiate, sarà una serata imperdibile e avrete tutti i ragguagli e le info proprio scrivendo direttamente nel direct message dei The White Tape su Instagram, giusto?
1: Esattamente.
0: Allora, chiaro, chiarissimo, in bocca al lupo per il vostro secret event e adesso ti auguro un buon risveglio, caro Nico Vento dei White Tape, ok?
1: Torno a dormire, torno a
0: dormire. Ciao, in bocca al lupo, ciao Nico.
1: Ciao Nino, ciao.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
9: Ieri come oggi.
10: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
11: Stai cercando un'auto usata?
12: Sì, ma voglio un vero affare.
11: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
12: Rottamazione sull'usato? Wow!
11: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
12: Allora conviene davvero!
11: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
10: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
13: Sabato 23 maggio torna il Little Explorers Lab Wild Jungle, un viaggio nella giungla tra attività creative e giochi per bambini dai 4 ai 10 anni, imparando la lingua inglese divertendosi.
14: Dalle 15 alle 18 accesso libero. Emisfero di Silea, diventa un piccolo esploratore.
15: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
19: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
18: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
20: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
21: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
20: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
22: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autoteam, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenotest.it.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
24: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Heaven 1987 Cure, da quel mitico Kiss Me Kiss Me Kiss Me, e continuava a scrivere Kiss Me Kiss Me, in tutto il disco c'era scritto Kiss Me Kiss, ed erano gli omaggi di Robert Smith alla sua amata, sposa, amante impareggiabile Mary Poole, si chiama così la sua sposa. Le 8 e 24 minuti su Radio Easy Rock, allora attenzione perché adesso c'è musica nuova, e allora sentiamo questa nuova produzione di Bridget Calls Me Baby. A noi piacciono tantissimo, nel loro nuovo disco vogliono raccontare con molta molta eleganza il passare inesorabile del tempo e la complessità dei sentimenti, e poi c'è anche quel senso di sensibilità letteraria europea, no? Verso quel sound rock americano, direi perfetto, perfetto anche per la notte. Sentiamo il pezzo che a noi piace tantissimo e che stiamo suonando da qualche settimana, si intitola I Danced With Another Love In My Dream. Ladies and gentlemen, Bridget Calls Me Baby.

0: Special effects.
1: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo martedì per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
2: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
3: Radio Easy Rock.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il...

0: Meclon.
1: Come?
0: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: Stai cercando un'auto usata?
6: Sì, ma voglio un vero affare.
7: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
6: Rottamazione sull'usato, wow!
7: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
6: Allora conviene davvero!
7: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
5: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
8: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
9: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
8: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
9: Solo durante l'evento promozioni imbattibili. Fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
8: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
10: In via Venezia 52 L a Vigonza.
11: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
12: Il K-Pop arriva a Bassano. Sabato 23 maggio all'Emisfero, K-Pop Bassano Experience. Dalle 15.30 show, danze e talk sulla cultura coreana.
13: Con K-Pop Veneto vivi musica, stile e tutta l'energia del fenomeno globale. Ti aspettiamo!
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
3: Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
5: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
6: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
5: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
6: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
5: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: The Spaghetti Accident con Domi Grande
9: su Radio Easy Rock.

Just a Moment di Kings of Leon. Buongiorno, ciao, buon giovedì 21 maggio Easy Rocker. Mezzogiorno è passato da 4 minuti e siamo entrati proprio diretti nel nostro Vespaghetti Accident. Condomi grande, eccomi qui. Se oggi mi sentite ogni tanto un po', come dire, persa nei miei pensieri, è perché ho dormito veramente poco questa notte. Non so se è mai capitato, ma sicuramente a qualcuno di voi è capitato di avere per vicini di casa degli studenti universitari, ok, a cui non gliene frega niente che sia una serata durante la settimana dove magari i vicini si devono alzare ad orari normali. Questi hanno fatto festa, ragazzi miei, fino a un orario proibitivo. Io sono contenta, cioè che si divertono ci mancherebbe, abbiamo avuto quell'età tutti quanti, però insomma il risultato è che oggi sono un pelino come rallentato, un pelino, per cui portate pazienza. Per fortuna che poi c'è la musica di Radio Easy Rock, che quella quella fa tanto davvero anche in certe situazioni, e fa tanto sapere che Lola Young, questa ragazza incredibile che ha avuto voglia davvero di riprendere in mano la sua vita, abbia deciso di tornare in concerto a New York, esattamente dove l'anno scorso era collassata letteralmente sul palco. Ed è lì il momento in cui ha detto: piano, bisogna che riprenda in mano la mia vita. È andata in rehab e si è decisamente ripresa. Questa è Lola Young con Fuck Everyone a Radio Easy Rock.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
5: Ieri come oggi.
6: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
7: Stai cercando un'auto usata?
5: Sì, ma voglio un vero affare.
7: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
5: Rottamazione sull'usato? Wow!
7: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
5: Allora conviene davvero!
7: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
8: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
12: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
11: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
12: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
13: In via Venezia 52 L a Vigonza.
14: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
17: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
18: Sabato 23 maggio torna il Little Explorers Lab Wild Jungle, un viaggio nella giungla tra attività creative e giochi per bambini dai 4 ai 10 anni, imparando la lingua inglese e divertendosi.
19: Dalle 15 alle 18 accesso libero. Emisfero di Silea, diventa un piccolo esploratore.
20: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
21: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
22: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
21: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
23: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

c'è. Dal punto di vista strumentale non manca niente nella musica dei Toto e nella loro Rosanna 1982, per un pezzo che davvero ha fatto tanta tanta storia. Tra l'altro i Toto non si arrendono, sono in tour nella Nord America questa estate, un tour abbastanza corposo, parecchie date, ma fanno quello che fanno tanti artisti, cioè vanno insieme ad altri, ok? Mentre io devo dire che, come al solito, ho la sorpresa pronta per voi, Easy Rocker. La sorpresa arriva proprio all'inizio del nostro programma oggi ed è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, questa band britannica molto amata che l'anno scorso sinceramente ha fatto un album pazzesco che ha avuto un enorme successo, però a quanto pare il periodo creativo è fervido e loro sono tornati in studio e hanno già lavorato su nuova musica che ovviamente anticiperà sicuramente un nuovo album. Quello che posso dirvi è che avrò l'emozione di ascoltare con voi per la prima volta questa canzone che si intitola Evolution, che loro hanno descritto come una canzone imperfetta ma autentica, perché dicono che queste qualità si stanno un po' perdendo, ma secondo loro di questi tempi sono assolutamente preziosissime. Secondo me c'è un velato riferimento anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella musica, non so, è una mia sensazione, però ascolterò con molta attenzione e poi commenterò, cioè magari al prossimo ascolto. Tra l'altro il riferimento che c'è anche all'interno del brano è a un locale per loro molto caro, nella loro piccola cittadina, nella contea dell'Essex, perché effettivamente è stato uno di quei posti in cui agli inizi gli è stato dato spazio. Allora, Nothing But Thieves, nuova Evolution a Radio Easy Rock.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: Stai cercando un'auto usata?
6: Sì, ma voglio un vero affare.
7: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
6: Rottamazione sull'usato, wow!
7: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
6: Allora conviene davvero!
7: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
5: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
8: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
9: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
8: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
9: Solo durante l'evento promozioni imbattibili. Fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
8: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
10: In via Venezia 52L a Vigonza.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
12: Sabato 23 maggio torna il Little Explorers Lab Wild Jungle, un viaggio nella giungla tra attività creative e giochi per bambini dai 4 ai 10 anni, imparando la lingua inglese e divertendosi.
13: Dalle 15 alle 18 accesso libero. Emisfero di Silea, diventa un piccolo esploratore.
14: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
15: Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
17: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
18: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
19: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
20: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
21: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
20: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
22: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenordest.it.
23: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
24: Caseificio sociale. Ponte di Barbarano.
23: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Milano, rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 si sono formate code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Segnalato in questa direzione un veicolo in panne tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

I fratellini Gallagher, gli Oasis, Don't Go Away, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 22 minuti, mentre loro stanno a contare tutti i soldini guadagnati, e sono tanti, ci mettono un sacco di tempo per farlo, con il tour della Reunion, qualcun altro prepara un grande ritorno discografico, e questo qualcun altro è Bono Vox con i suoi YouTube. Non che fino adesso se ne stiano stati con le mani in mano, voglio dire, nel senso che hanno pubblicato questi due EP in 5 settimane, quindi mi pare già abbastanza, però hanno qualche ideuzza sul ritorno discografico che loro definiscono quello vero, e potrebbero decidere di usare i mondiali di calcio proprio come trampolino di lancio. Ci sono delle indiscrezioni che parlano un pochettino di un ritorno proprio in occasione dell'11 giugno a Città del Messico, quando ci sarà la partita inaugurale della Coppa del Mondo, e loro dovrebbero magari farci sentire qualche cosa del nuovo album. E poi ci dovrebbe essere un tour, ma si parlerà forse del 2027. Intanto eccoli, YouTube, questa è In Life.

0: po' di strada l'abbiamo fatta anche con loro, Bryan Adams e Tina Turner, It's Only Love.
1: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo martedì per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
2: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
3: Radio Easy Rock.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

I Blur, quelli di Song 2, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 37 minuti. Non so se avete realizzato, meine Damen und Herren, che oggi, essendo giovedì, c'è anche la replica di Crosstown Traffic Chaos. Sì signore, a partire dalle 21, se per caso vi siete persi la puntata di domenica, potete salire nel nostro taxi che sfreccia nella notte e potrete vivere l'esperienza di essere proprio così vicini vicini a passeggeri inquietanti, strani, con un mucchio di storie da raccontare, perché le storie sono quelle di rock and roll e la musica è soprattutto il nostro Easy Rock. Adesso i Paramore, All I Wanted.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
3: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
2: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
4: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autoteam, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenotest.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
10: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
13: Il K-Pop arriva a Bassano. Sabato 23 maggio all'Emisfero, K-Pop Bassano Experience. Dalle 15.30 show, danze e talk sulla cultura coreana.
14: Con K-Pop Veneto vivi musica, stile e tutta l'energia del fenomeno globale. Ti aspettiamo!
15: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
16: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
15: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Billy Squire, The Stroke, qui su Radio Easy Rock ad accompagnarci alla destinazione finale di questo giovedì 21 maggio 2026. E anche oggi nella nostra Highway to Rock abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. E che strada, voglio dire. Siamo prontissimi anche a tornare domani per fare altrettanta strada tra le 16 e le 19. Io sono Claudia Valentini, vi aspetto anche questa sera se volete a partire dalle 21 con la replica di Crosstown Traffic Chaos, la puntata di domenica scorsa se per caso ve la siete persa, un sacco di storie di rock and roll in cantiere e naturalmente anche un sacco di strani personaggi da ascoltare. Adesso ci sono i Muse, questa è Cryogen.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati. La Commissione europea taglia la stima di crescita per l'Italia nel 2026. Il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8 indicato nelle previsioni d'autunno. Il deficit scende al 2,9% del PIL dal 3,1 del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026, secondo valore più alto nell'Unione dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale Istat presentato alla Camera, l'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Crolla il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. In chiusura le borse, ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Il tempo si stabilizza ulteriormente sul Triveneto per il rinforzo dell'anticiclone. Nelle prossime ore dunque prevalenza di sole e pochi disturbi nuvolosi anche in montagna, dove ormai non ci sarà più il rischio di acquazzoni o temporali pomeridiani. E anche venerdì nei prossimi giorni il tempo rimarrà sempre in prevalenza stabile e soleggiato, con caldo in aumento. I primi valori estivi interesseranno infatti il nostro territorio, con massime che già domani sfioreranno i 30 gradi sulle aree interne, potranno anche superarli nel corso del weekend. Valori un po' più contenuti lungo le coste adriatiche per via del mare ancora piuttosto fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.